stare qua e continua a volare felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona più.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di Cristo. Poi d'improvviso...
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Mi sono tenuto lo stinto verde e si sta ambraghi. Vamos, vamos, forse, signori. Salte.
0: Volavo, volavo felice, più in alto del sole, l'ancora più sole, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

mostrare la simpatici sogni dell'alba svanisco con il quando tramonta la luna. Ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel felice di stare qua nel morire. Le mani e la mano.